0: Allora ne ho Echilo Alfa di 3000, Zufa 03, buona
1: notte. Echilo Alfa 100, Delta 5, 7, 7, 8, 1.
0: Sono 200, 8, 8.